c'est vrai, je le crois, que devenir comme moi. Bidoub bidoub doub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bidoub da bid